oisinda che so io si mi taia me che so io claudia l'erca cupe chi pirao l'erca sinna teras nui a tog sinna teras hui sinna laura nas hui